bay daw dem beng bu lu bax dal jamm ci lu gëre ñu koy ziaré bu baax yoro jallu wilaya ñu koy ziaré bu ñu tam bu baax ba ak kon ñu yaata ba tay ak serigne fallu jaar bay di ci ziaré bu baax bay ousmane gey bay mustapha jeng serigne mbacke gey ci diwan bombali la yuteli ko jotaay bi di tal bi serigne cheikh bombali ñu koy ziaré momi tam bu baax ba